e dei vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu.

0: Beato cenno, signor!
1: Sì, in questa notte, quando dorme Ginevra ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio. E poi, nelle sue

porto avviso alla corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno nato dei tossi.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire I iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, arma
0: il

Lento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener

0: Diretti duca morendo confessò le sue frodi.
1: Eppur non so.
2: Ergiti, tutto oblio, tutto perdono. Non più corro alla figlia. Tu seguimi, Ariodante, e cangi incanto